Igama lami ubongekile Shange ngikhona la emlazi embasi ufakazi bami ngizoyibongela inkosi yamakhosi somnala nangogqobo njalo somnala lenza into eyiningi.